fra nere nazioni, fra mingai per castella e città, ma insensibil al perfido trone, dice a ciascun. I siciliani obbe il pristo valor,